0: Everyone's in love, everyone's got some time. Just be yourself.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.